0: 啲歌詞撈唔到出
1: 嚟。係啊，一路聽住係撈唔到出嚟㗎。係
2: 啊，嗱。梁麗芹今次有啲壓力啦，遇到 feel 到佢啊！
0: 我真係撈唔到出嚟。
2: 其實係好正常嘅，撈唔到出嚟，
1: 唔係咁
2: 易㗎，唔係咁
1: 易㗎。所以喺收音機隔離嘅你，唔好笑我，唔係咁易。
2: 你而家你打開車窗，唱出嚟一品。邊個先？啊，四啊一字啊！噔噔噔噔噔噔。
0: 我諗我真係撈你曬。
3: 三四五六七八九十十一十二十三，我得十三秒。
2: 誒，都話咯，乜都填啲落去啦。
3: 好好好，又俾多兩分鐘。
2: 想聽多次啊？
3: 好好好，
2: 好嚟啦。